0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Dos rojas lenguas de fuego, soleá interpretada por José de los Camarones en el disco Aventuremos la vida.